0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Infinity.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la 2 giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: Acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida è más sabrosa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me. Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
4: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
5: The station on the sea.

Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 3.
4: Tic tac, tic tac.
0: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, c'è Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. The Station on the Sea. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Ma mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente, trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.radioradio.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4. It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: infinityrecord.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
0: Infinity Record, la radio sul mare.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
5: Spotify?
4: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
5: Spotify?
4: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
6: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. Mua.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69 euro. E tanti altri ancora!

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Ora Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7.

0: domenica.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything. Everything.
3: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
4: Tic tac, tic tac.
3: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
5: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
6: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi. Infinity Record, la
1: radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026.
2: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Record, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Record trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, un'estate da vivere.
4: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta, poi.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

suspense. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: più.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: The Station on the Sea.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
3: Resta con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare. The station on the

Questa è Infinity Recco. Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di luce.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Stai ascoltando Good Morning Liguria. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
4: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. Mua.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la 2 giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco.
3: The summer is crazy. The summer.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
4: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 40.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
4: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città, pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci, di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: Sagra del Fuoco 2026,
3: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: The Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

Stai ascoltando Infinity Eletto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre, scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo!
4: Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Stay with us, Infinity Nikko.
1: The summer is crazy. The station on the sea.
2: InfinityNikko.fm. La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi, per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.
4: Hola, León Corazón.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 10 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la

0: infinityrecord.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci e di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: The Station on the Sea.
3: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity
1: Record, la radio sul mare.
0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre, nella piazza del comune di Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia,

0: Confini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini di Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini di Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare. The station on the sea. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Sagra del Fuoco 2026.
5: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
4: Sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Infinity Recco.
0: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: La radio sul mare.
1: Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
2: Il programma di lunedì 7 settembre. Alle ore 12 e 19.30, apertura degli stand gastronomici. Alle 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere Spiaggia, curato da Luigi Di Matteo. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere San Martino, curato dalla pirotecnica Terracciano e Gerardo Scudo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Liceto, curato da Martarello Group.
3: Resta con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Vibes. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Direcco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: FM. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.
0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: mondo. È mezzogiorno. It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Eco, la radio sul mare. Spiaggia.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
1: Il programma di martedì 8 settembre. Alle 12 e alle 19.30, apertura degli stand gastronomici. Ore 13, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Verzemma, curato da Senatore Fireworks. E a partire dalle ore 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Bastia, curato da Piromagia di Salvatore Russo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Ponte, curato da Carmine Liceto. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Collodari, curato dalla Rosa International Fireworks.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinity Recco.
2: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
3: The Station on

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Sagra del Fuoco 2026.
0: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Infinity Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
1: Il programma di martedì 8 settembre. Alle 12 e alle 19.30, apertura degli stand gastronomici. Ore 13, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Verzemma, curato da Senatore Fireworks. E a partire dalle ore 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Bastia, curato da Piromagia di Salvatore Russo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Ponte, curato da Carmine Liceto. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Collodari, curato dalla Rosa International Fireworks.
0: Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 1 o'clock PM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
1: The Session on the Sea.
2: Infinitydeco.fm. La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.
2: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
3: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
4: Spotify?
3: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
4: Spotify?
3: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
5: Stai ascoltando Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Resta con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare. Mua.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026, i saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città, pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci, di vivere con noi questi momenti straordinari.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: Infinity Record, the station on the sea.
3: Relax. Take your time.
1: Infinity Record, la radio sul mare.
4: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock PM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: trinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
2: Il programma di martedì 8 settembre. Alle 12 e alle 19.30, apertura degli stand gastronomici. Ore 13, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Verzemma, curato da Senatore Fireworks. E a partire dalle ore 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Bastia, curato da Piromagia di Salvatore Russo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Ponte, curato da Carmine Liceto. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Collodari, curato dalla Rosa International Fireworks.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: La radio sul mare.
1: Infinite Nico. The summer is crazy.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco.
1: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
2: Il programma di lunedì 7 settembre. Alle ore 12 e 19.30, apertura degli stand gastronomici. Alle 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere Spiaggia, curato da Luigi Di Matteo. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere San Martino, curato dalla pirotecnica Terracciano e Gerardo Scudo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Liceto, curato da Martarello Group.
0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Sagra del Fuoco 2026.
5: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
6: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Stars. The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città, pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci e di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Let's go.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo
2: da più me!
3: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
4: Infinity Recco, la radio sul mare.
5: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026, i saluti del sindaco di Recco Carlo Gandolfo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi, per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.
1: Del Fuoco 2026,
3: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything. Everything.
0: A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16.
4: Tic tac, tic tac.
0: It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinity Recco, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026.
2: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, un'estate da vivere.
4: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.
1: Sagra del Fuoco 2026.
3: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
1: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo! Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
5: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinitirecco, la radio sul mare. Infinitirecco, la radio sul mare.
1: Open up your eyes. I watch the sunrise.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
1: Il programma di lunedì 7 settembre. Alle ore 12 e 19.30, apertura degli stand gastronomici. Alle 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere Spiaggia, curato da Luigi Di Matteo. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere San Martino, curato dalla pirotecnica Terracciano e Gerardo Scudo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Liceto, curato da Martarello Group.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Sagra del Fuoco 2026.
5: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
6: Infinity Recco, un'estate da vivere.
7: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Record, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti. Sono contento che avete scelto la nostra città per passare queste giornate, queste serate insieme a noi per godere di tutti gli spettacoli che abbiamo preparato per voi. Un saluto particolare anche a coloro che ci ascoltano da lontano, da altre parti d'Italia o anche da altre parti del mondo, che non possono essere qui con noi ma che hanno scelto di passare qualche minuto o qualche ora con noi attraverso Radio Infinity per poter assaporare da lontano, almeno sulle onde sonore, quello che è il nostro grande clima di festa nella giornata di oggi. Grazie davvero per la vostra presenza e ancora benvenuti a tutti quanti voi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 novembre nella piazza del comune di Recco. Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
2: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco, the summer is crazy.

0: Fiera del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

www.finitirecco.fm. La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Record, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. Infinity Record, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
2: Il programma di martedì 8 settembre. Alle 12 e alle 19.30, apertura degli stand gastronomici. Ore 13, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Verzemma, curato da Senatore Fireworks. E a partire dalle ore 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Bastia, curato da Piromagia di Salvatore Russo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Ponte, curato da Carmine Liceto. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Collodari, curato dalla Rosa International Fireworks.
1: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. Mua.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna. E gira.

0: celebri.
1: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18. Tic tac, tic tac. It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: www.trinitirecco.fm. La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026, i saluti del sindaco di Recco Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale, un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città, pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci, di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: La radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.trinitirecco.fm. La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 Novembre, nella piazza del Comune di Recco. Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
1: Il programma di martedì 8 settembre. Alle 12 e alle 19.30, apertura degli stand gastronomici. Ore 13, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Verzemma, curato da Senatore Fireworks. E a partire dalle ore 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Bastia, curato da Piromagia di Salvatore Russo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Ponte, curato da Carmine Liceto. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Collodari, curato dalla Rosa International Fireworks.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: È un po'

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo.
3: Sono le 19.
4: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
5: Infinity Recco, la radio sul mare!
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: FM. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Hola, León Corazón.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinityrecco.fm. La radio sul mare.
1: Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
2: Il programma di lunedì 7 settembre. Alle ore 12 e 19.30, apertura degli stand gastronomici. Alle 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere Spiaggia, curato da Luigi Di Matteo. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere San Martino, curato dalla pirotecnica Terracciano e Gerardo Scudo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Liceto, curato da Martarello Group.
0: infinityrecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco. The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me. Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
4: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: www.infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. I saluti del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci e di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo

0: trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto!
1: Resta con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
1: Il programma di martedì 8 settembre. Alle 12 e alle 19.30, apertura degli stand gastronomici. Ore 13, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Verzemma, curato da Senatore Fireworks. E a partire dalle ore 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Bastia, curato da Piromagia di Salvatore Russo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Ponte, curato da Carmine Liceto. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del quartiere Collodari, curato dalla Rosa International Fireworks.
0: La radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

International Vibes. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Infinity Retto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Recco, Sagra del Fuoco 2026. Ecco il programma completo.
2: Il programma di lunedì 7 settembre. Alle ore 12:19:30, apertura degli stand gastronomici. Alle 23, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere Spiaggia, curato da Luigi Di Matteo. A seguire, spettacolo pirotecnico dal molo di Ponente del quartiere San Martino, curato dalla pirotecnica Terracciano e Gerardo Scudo. Seguirà spettacolo pirotecnico dal molo di Levante del quartiere Liceto, curato da Martarello Group.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Infinity Record, la radio sul mare.
2: Sagra del Fuoco 2026,
3: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 21.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Record, la radio sul mare.

0: sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026, i saluti del sindaco di Recco Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città, pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci, di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
3: Resta con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. Mua.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.radirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026, i saluti del sindaco di Recco Carlo Gandolfo.
2: Un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutti coloro che sono qui in città oggi a festeggiare con noi queste giornate meravigliose della nostra festa patronale. Un saluto a quelli che, pur non potendo essere qui, hanno scelto di seguirci attraverso le onde della nostra radio, Radio Infinity, che vi raggiunge in tutte le parti d'Italia e del mondo. Siamo veramente contenti di avere tante persone in città pronte a festeggiare, pronte a godere degli spettacoli pirotecnici, delle nostre sparate di masticoli e, perché no, anche di partecipare alle celebrazioni religiose in onore di Nostra Signora del Suffragio. Vi ricordiamo di degustare tutte le specialità gastronomiche che sono offerte dagli stand dei sette quartieri e anche dai ristoranti cittadini. Ce n'è per tutti i gusti e ce n'è soprattutto per tutti. Ci siamo fatti in quattro veramente per non lasciare nessuno senza servizio e poter far godere a tutti questa due giorni di festa meravigliosa, di atmosfera straordinaria che si vive nella nostra città. Ancora grazie a tutti quanti voi, a chi ha deciso di partecipare di persona alla nostra festa e a chi ha deciso di seguirci da lontano, ma di seguirci e di vivere con noi questi momenti straordinari.
1: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: mattine, dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, c'è Good Morning Liguria. Wake me up. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Disco Infinity. Disco Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026. Stiamo trasmettendo in diretta dalla terrazza panoramica di Aroma Restaurant in lungomare Bettolo 2 a Recco. Buon ascolto! Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Record, la radio sul mare.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Fiera del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la 2 giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
3: Infinity Record, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
0: Infinity Record, la radio sul mare.

0: change one thing, change everything.
1: Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: closed. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: www.infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. InfinityRecco.fm, la radio.

0: Sagra del Fuoco 2026,
1: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la 2 giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco.
3: The summer is crazy. The summer.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 4040.
1: La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026.
2: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sagra del Fuoco 2026.
1: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Infinity Recco.
0: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
2: The Station on the

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, è l'una.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 1:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Del fuoco 2026,
0: lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Delfini di Recco. La radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infiniti
1: Recco, la radio sul mare.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99 euro. E tanti altri ancora!

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 70 4040.
2: La radio sul mare. Sagra del Fuoco 2026.
3: Lunedì 7 e martedì 8 settembre. Infinity Recco, la radio sul mare, seguirà la due giorni di festa conosciuta in tutta Europa con il programma completo degli eventi, gli aggiornamenti, gli interventi del sindaco Carlo Gandolfo. Per l'occasione, Infinity Recco trasmetterà in diretta dalla terrazza panoramica del ristorante a Roma in Lungomare Bettolo. Sagra del Fuoco 2026 a Recco, lunedì 7 e martedì 8 settembre.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp, scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.